0: Semisori no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi missi. And mami confidence. De muni nyina.
1: Se wushia a mana misi fit ehi gusuna misrea. Ehi on wa wa wa hum. Medi kel chako toothpaste. Ene chuchi missi. Oba di eni pa. E wobi di emuno. Eni e di aye kel chako toothpaste. E boy se wubay. E free mwawa. E boy si mutu kru. E si a shie. Eni e numunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Medi e magika. Chaco toothpaste at tubu. Me isina no pia na jua meko dano. E ma me sinye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na me sinye 32 nini. Negu so.
1: Enkane no ania mame num dibidie.